tutta quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Mi aspettava con la bionda che fa il pieno prossima. La vecchietta tutta curva del caposcia americana. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre autopoliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da fare. Quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma della nebbia ne spunterà di sei. Bucla veste, giacquidone, con i fratelli volevar. Mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte quella notte. Mi ricordo di Sima Celerotte. Un finito tanto.

Lisbeth og Ricardo som sei. Og eller Ricardo perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando mi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile le cotte. Mi son preso